Ate Ron Mangokru ami bose. Ni ne le garmen di Ron Buy. Dakal mu ñew di flip men di ñu ne ko Ron Tier. Ni ne onda jaata. Ton ko jang Mariam. Ron Mendi. Ron Mangutindi. Mike Sanya. Ni ne Imam Dabo Paul Rosie. Mam Gara Sen. Hassan Bass. Non as wanja di wanja.